verità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, quale parrucca, presso la barba, quale seguiglia, questo biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quale parrucca, presso la barba.